0: approche.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi ringresce! Vadi quando esce chiuda!
2: Ma...
1: Oh,

0: e una donna gelosa. Un breve istante la rimando, eccomi.
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paese cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: gelato, con Dio mi tacchi. E cosa più prudente, sì. Qual è il vostro disegno?
1: A norma delle feste, sir di stato, questa gelati.
0: Mia sorella, la tanti,
1: sì. Ma scusa, che libretti ne avete?

0: Bonaparte, Bonaparte, fu spedato, sfracellato e mio papà nel se fu.
1: Spirito dice,
0: e veriti la parola, onde giunge la notizia.
1: Spirito dice la vittoria.
0: E questa sera gran fiaccolata e via Nicola Palazzo Farnese. Ed una posita nuova cantata con gloria tosca. E nelle chiese fini al Signor, ordi a vestiri, non più clamor, via, via!

0: eccellenza, di gran giubilo.
1: Apprestate, dritte deum. Tu resta,
2: nobile tua,
1: fruto ogni anglo, raccogli ogni traccia.
3: Sta bene.
1: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggì furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
0: Mi sei porto?
1: Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attavanti?
0: Eccola.
1: Aperta!

0: vuoto, chi ha detto chi fu?
1: Si ritrovò nella cappella,
0: questo paniere tu lo conosci?
1: Certo, il cesto del Victor, ma non di meno,
0: tutte le che sai.
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato, il cesto del Victor.

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, qual riparo. Libera me, Domine. Or tutto è chi

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: santi Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a Mermani ditta tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti, e piombo in casa.
1: Quel bravo spetta!
0: Aiuto, razzolo!

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: Chi sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: figlio, dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so! Ancora l'ultima volta, dov'è? Non lo so! Dove verrà di ricorda?
0: Eccola!
1: Oh, mio, dopo!

0: e Angeliotti?
1: Sì!
0: Basta, Romberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo!

eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise. E ben lo sapete.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro.
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!